si se io andiamo a di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

Ikemo. Obu nebi no come to Pasurobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi ham

ma so sha ma ti odi sia de jemu enum a me kan se bi ho se bible sa bo pon pa ya o se bu pie ma bi bi ana odi pa on bo bata we di ready a chi a che da ku bi na we a chi se woni ya bebe kasa o ya country and o share dem ma ka dia ko be si ho o si yesu bra na ba tsira se me bu so asa ma ba akwa ba tsira se me di wa chi a che ura me di wa chi a che Nipa, and before Sermon, and before Kumi Nibasi, and who's your funny? They'll come up for your Sermon. Wamba, Mamma Bumba. Maybe, bye bye. And check, and all Yamia, who's to swear at you, what say you? Mamma be insane, no old woman, hallelujah. But some catch us also so soon, Yako Bonsoir. And show me her.